0: Que delicare tu, che tu, che che. Que delicare tu, che tu, che che.
1: Picture, abhi baki hai mere do. Picture abhi baki hai.
2: Hot entertainment bhi. Stay tuned to Fun Asia.